0: Alô, Silvio Massi! Sai do grupo ali, Foco Gosa!
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per i tuoi gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltare di radio emisora a che, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artista, cantante, arreglista e compositore urbano.

0: Favore.
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vigna nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos que nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caid in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bota benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico Iu, nostro Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana dere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fuor di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: O Deus eterno, den quem de misericórdia ta infinito e tesouro de compaixão ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós. Per momento nan difícil, nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança, nos sometemos na vos santo voluntad, cuta amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

Solo vi dare un incontro in Andiawe, incontro di gruppo di Oshon Jesus e Cammina, per noi c'è di me, a casa di nostro hermano Ludwina, di Angela Barcadero, numero 13, molto cordialmente invitato, poi spero che sta l'incontro di Tour Gialuna di Alabanza, adorazione e anche insegnanza. Ugualmente anche per lo che sta il gruppo di orazione carismatica, Gesù è fuente di vita, questa riunione anche per Turgia Luna, después di misa di 7 ore a notte nella parrocchia della Virgine di Fatima, non lo sta riunendo in cappella per l'incontro di Turgia Luna, molto cordialmente invita. Naturalmente también me quiero recordar por la liturgia luna mañana 8:45 en la Procatedral San Francisco de Asís también va a ser oración de mañana. Sí, está cordialmente invitado.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.

Nå så risibita ambe di coro policiale un rato passà e ciò co tutti gli intregamenti di diploma na bilidos polis che terminano nel studio policiale e sa che ta a tomo lugar na inizio di luna di juli na JFK Education Center un intregamento diploma na gesù aspirante polis e gesù polis terminano un corso di medical upgrading lo che na diama MKO den presidenza di ministro giustizia Dowers commissario Ramon Ardem, jefe di scuola di polizia, Sherina Arendal, mando policial, collega nella mia famiglia, si entrega di diploma nel gestion aspirante di polizia, che termina in base su uplading, e después si segue per entrega diploma nel gestion polizia di medicata, uplading, dos lo che non chiama MKO. E aspirando di classe 2023, N4, che logra diploma da Gomez de Cuba, M. Contreras, O. van der Lisle, A. van Noorden, B. de Wind, G. Rossel, C. Gier, J. Pasch, A. Angela y R. Luidens, Polistan MKO Klaas 25-2, C. Kok, C. W. Feliciana, C. Blijden, A. Arends Pasch, Ignacia Nicholson, Barreño, J. Coleman, R. Maduro y J. Whitfield. Dus cada collega me se porra en por edad, di bai di lante atende curso nan treina na pasina por sigue desarrollo nan mes desarrollo nan mes mas cupor y avevo mi refruto jesu un aspirante polista en nan bases diploma y jesu un polista termina nan MKU uplading trajando junto e invertido nos gene nan pota mira pues progreso di parte di cuero policial y di parte di nos tambe un palabra di mancha pa bien y éxito da cada un din carrera nuovo aquí di cuerpo policial. Hopi, pero hopi, bien.

E sarebbe specialmente per famiglia Giudan. Feliz tarde, no? Feliz noche, sorry, c'è Tori, giusto, benvenuto. Wow. Ok, non sta bene con Sandro, non stiamo, hope 10 minuti, non è molto così, Sandro. E tu, due canzoni, Sandro, di Argentina, no? E sa che te due canzoni che tengo.